0: come le chitecchi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà,

0: Onda Expansiva.
1: We gotta beat the clock. Let's do it. What? Yeah, uno, due, tre, quattro.